muti, mi flow de queda hoodsy. One Hollywood, no Dolores, in din tutis. Se connect me con su amiga, se da tushy. Ma fall in love con tu bestie, bestie. Ando tu falak nanda lesbi. Manda numero anche mango, baba app me. Otro pegging on the coin, yo pero net me. Ne sa volora con tu bestie. Pull up, fanno, passano, so put the tag team. Che manau in oggi setting. Che sa pari tanto con i ribaeni.